Respira, Manu, está vendo pelo fauché. Non so come per una cosa io tu. Ma il rosco è... Vado a girare giù per la prima. E fino a quando di Senam tu basta, tu Senam sta nebbene, di non Senare. Pratico.